senza il che vuoiga, se senza il che vuoiga, avvia i zemmo di tonno, come l'angua avvia i guia.